0: siete voi, del ciel avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto la bimba
1: gli starve,
0: me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ale,
1: date ma forse
0: in persona